primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Vamos.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: assaggia questa.
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
8: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
8: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più
7: risparmia!
8: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
8: Con Take and Drive vinci sempre tu.
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

di Fred. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole sedere sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre, quasi.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini.

0: 0151 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi
0: e le golose coppe gelato.
2: Hosh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
2: Hosh Caffè.
0: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
8: Gran Sostanco, Eaton Beach.
7: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
8: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
7: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
8: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Gran Sostanco, mi piace.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Una canzone di Biagio Antonacci di qualche anno fa, ti saprò aspettare. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, ma come state? Buon venerdì, venerdì 3 luglio 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido, il mio buongiorno intanto qui a tutti e tutte voi, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto di Radio BCS, a voi i miei concittadini che stanno già al lavoro o insomma si stanno preparando per cominciare la giornata di lavoro, e per voi che siete in vacanza, a tutti e tutte voi buona giornata, buon ascolto dei programmi di Radio BCS in questa giornata bella. Ancora per carità non ci sono, diciamo, le temperature di prima del maltempo, ma si stanno pian pianino alzando, stamattina già fa un pilino più caldo di ieri mattina, però poco alla volta, dai, se ricomincerà, perché comunque siamo in pieno luglio, siamo in piena estate, per cui è normale che sia così. Speriamo che l'afa, l'umidità, insomma, si astenga, che non arrivi troppo presto. Ad ogni modo, a parte il tempo e tutto il resto, sono felice che mi stiate ascoltando, che quindi possiate accogliere il mio saluto e il mio augurio di passare una buona giornata. Noi vi faremo buona compagnia, quindi noi, dico noi perché per il momento sono sola soletta fino alle 9, ma poi arriva anche Gianni, poi nel corso della giornata ci saranno tutti i miei colleghi che si alterneranno qui per farvi buona compagnia tutto il giorno, con tante belle canzoni, tanta bella musica. A proposito di belle canzoni, se poi ce n'è qualcuna che vi piace in particolar modo e che vi piacerebbe ascoltare, sapete che potete fare anche delle richieste, ci sono degli spazi appositi durante la giornata, e allora basta chiamare lo 041 40 0046 in fisso, oppure mandateci un messaggio, come siete soliti fare tra l'altro, un messaggio WhatsApp al 338 266 2777. Tra poco l'oroscopo, poi tra una canzone e l'altra, come sempre, diamo anche un'occhiata alle notizie della giornata. Poi c'è l'ampio spazio dedicato alla cronaca locale alle 9:10. Intanto Teddy Swims con Mr. Know It All. Subito dopo vi leggo l'oroscopo.

0: l'oroscopo di Radio VCS.
1: Ed eccoci all'appuntamento con l'oroscopo. L'oroscopo di questo venerdì 3 luglio. Auguri intanto, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno. Auguri a chi si chiama Tommaso. Oggi è San Tommaso. L'apostolo è quello che non ci credeva finché non ci metteva il naso, è quello lì. Auguri, auguri, buon onomastico, auguri insomma chiunque abbia questo 3 di luglio qualche ricorrenza speciale da ricordare, da festeggiare. Ed ora cominciamo. Ariete, la luna in acquario vi regala un venerdì brillante e cancellerà tutte le fatiche della settimana. Sarà la giornata perfetta per organizzare un aperitivo o una serata di completo relax. Toro, oggi potreste risentire di un briciolo di stanchezza accumulata sul lavoro. Allora cercate di pianificare un fine settimana anche voi di totale relax, a contatto con la natura se potete. Gemelli, siete uno dei segni più coccolati da questo venerdì d'estate. La luna vi invia un bellissimo trigono che accenderà la vostra voglia di viaggiare e fare nuove conoscenze. Cancro, il sole splende sempre nel vostro segno. Questo fine settimana vi chiede di volervi bene e di farvi anche viziare. Dedicate poi la serata ai vostri affetti più cari e intimi. Leone, la luna opposta in acquario impone una pausa strategica dietro le quinte, ma l'atmosfera attorno a voi profuma già di grandi occasioni. Vergine, questo venerdì vi inviterà a rallentare. Avete passato la settimana ad organizzare tutto nei minimi dettagli, ma ora è il momento di lasciarsi andare alla spensieratezza estiva. Bilancia, la luna in acquario accenderà il vostro settore della creatività e delle passioni, regalandovi un venerdì ad alto tasso di ispirazione e un forte desiderio di leggerezza. Scorpione, grazie all'ottima combinazione di Venere e Giove in Leone, la vostra carriera riceverà una spinta eccezionale, regalandovi fascino e grande autorità soprattutto nel lavoro. Sagittario, il cielo di oggi favorisce i brevi spostamenti, le chiacchierate e le risate spontanee. Se state programmando una gita fuori porta o insomma un fine settimana, le stelle approvano, eh? Sì, sì. Capricorno, oggi potete fare gli ultimi acquisti in vista delle vacanze o del fine settimana senza l'ansia dei giorni scorsi. Concedetevi anche un piccolo russo o un regalo che desideravate da tempo. Dai, ogni tanto bisogna anche coccolarsi un po', su. Acquario, la luna nel vostro segno vi trasforma nel regista assoluto di questo inizio di fine settimana. Ecco, dice perché venerdì, ecco, per tanti la giornata di lavoro, da domani per molti sarà anche festa, per altri no. Beh, comunque avete un fascino magnetico, sarete tu a decidere le regole di questo fine settimana. Pesci, mentre il sole dal cancro vi protegge, questo venerdì vi chiede di non affaticarvi e di scivolare dolcemente verso il fine settimana in assoluto relax. Auguri allora, eh? Auguri a tutti.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, Passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
10: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
10: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
10: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
10: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
14: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
13: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
14: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
13: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
14: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
15: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Emma, insieme a Arcomi in questo caso, in Valcipiano. Ho pronti due bei successi degli anni Ottanta e che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Prima diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo venerdì 3 luglio 2026. Allora, cominciamo subito con una notizia che arriva dall'Iran: la salma di Ali Khamenei nella grande moschea di Teheran per i funerali. È morto diverso tempo fa, ormai lo si sa. In pratica è stato ucciso, ricorderete tutti, durante gli attacchi statunitensi e israeliani. È giunta quindi la salma al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali, e quanto riporta appunto un'agenzia su Telegram. Intanto, nonostante i negoziati siano bloccati per le esegue, prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Ecco, quindi dicono che hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali e soprattutto sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione appunto militare. Ecco, adesso aspettiamo, intanto ci stanno svolgendo appunto i funerali oggi nella grande moschea di Teheran. Altre notizie importanti: naturalmente il terremoto in Venezuela, una grande tragedia che ha visto anche tanti aiuti anche da parte degli italiani, e i vigili del fuoco italiani, sto guardando delle immagini, sono stati premiati anche come eroi del Venezuela dalla Presidente, come altri gruppi naturalmente che hanno contribuito e che stanno contribuendo per cercare di salvare anche gli ultimi, che pare ci siano ancora delle persone vive. Infatti in Venezuela è corsa contro il tempo per salvare Fabio, un bimbo di 9 anni che è vivo a 9 giorni dal terremoto. I soccorritori sono a 6 metri da lui. Potete immaginare, è sotto tantissime macerie, ma cercano ovviamente di portare in salvo questo bambino, sperando possano farcela in pratica. Ecco, e poi si parla della guerra in Ucraina: almeno 30 morti nell'ultimo attacco russo a Kiev. Un drone di Mosca ha centrato un condominio a Sumi. Tra i morti c'è anche una bimba di un anno. Ancora tanta distruzione e tanta morte, purtroppo, nella guerra fra Russia e Ucraina. Come ben si sa, stiamo seguendo naturalmente sempre con tanta apprensione queste guerre. E poi l'attentatore di Monaco, ecco, sarebbe una donna ucraina camuffata da uomo. Sapete quel oligarca ucraino che è stato ucciso qualche giorno fa? Ebbene, sembra sia una donna camuffata da uomo. Sto guardando anche delle immagini, io le immagini che vedo non riesco a capirlo bene, però sembra che le indagini abbia portato a questo, e potrebbe essere fuggita in Italia grazie a dei complici. Lo dicono fonti degli inquirenti ai media francesi. Anche qua bisogna aspettare, perché si stanno svolgendo delle indagini proprio su questo. E ci fermiamo qui. Tra poco c'è la cronaca locale. Adesso godiamoci questi due bei successi che ci arrivano dagli anni Ottanta in Simply the Best.
1: Radio BCS. Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successo. Simply.

0: Ma che belle le canzoni che abbiamo appena ascoltato! Prima Europe con The Final Countdown e poi No Shoots con I Can Wait. Questo, in questo Simply the Best, grazie a Carrozzeria Biasion, tra cui fa parte Roberto Gomme, di cui fa parte Roberto Gomme. Attenzione! Ci sono delle promozioni, dovete approfittarne. Da Roberto Gomme, controlli completi, manutenzione, offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate altro, andate subito da Roberto Gomme, che vi offre e vi garantisce rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. Roberto, come vi dicevo, è all'interno della Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
4: E le golose coppe gelato.
2: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Caffè.
4: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 3 luglio, l'arte del violino, con gli allievi del maestro Bogdanovic, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Sabato 4, dal barocco al romanticismo, concerto di musica da camera, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Domenica 5, dal romanticismo al tardo romanticismo, concerto di musica da camera, inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469, sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
1: Eccoci dunque alle notizie della città, le notizie di questo venerdì 3 luglio 2026. Acqua, stato di emergenza. In Veneto mancano 2,4 miliardi di metri cubi. Quindi è stato di emergenza idrica in Veneto. Lo ha dichiarato la regione, che raccomanda un uso accorto dell'acqua a consorzi irrigui, gestori degli invasi idroelettrici di montagna, enti d'ambito, ANCI e autorità di bacino distrettuale del fiume Po. E non basta, sta anche per nascere un tavolo di lavoro per aggiornare il censimento dei pozzi domestici in regione e le loro caratteristiche, al fine di verificare l'applicazione della disciplina prevista dal piano di tutela delle acque. Quindi il governatore del Veneto, Stefani, firma l'ordinanza. Il clima sta effettivamente mettendo in crisi Adige, Piave e Po. E anche naturalmente c'è l'agricoltura in affanno, preoccupa soprattutto in situazioni di questo genere il cuneo salino. Le piogge cadute nelle ultime ore hanno dato sì un po' di sollievo agli agricoltori. Nel veneziano, pur non essendoci un imminente stato di allerta per la penuria idrica, il livello di allerta però rimane molto alto. Adige, Brenta e Bacchiglione a secco, a rischio la produzione del radicchio tardivo. Il drastico calo della portata dei fiumi e la penetrazione del cuneo salino mettono in ansia gli orticoltori locali, che da fine luglio saranno impegnati nei trapianti e nelle semine a pieno campo del tardivo. Se non cambia la situazione meteo, ci saranno ripercussioni importanti e una diminuzione di investimenti produttivi. La contingenza riporta all'attenzione anche la necessità di avviare il cantiere per lo sbarramento al cuneo salino sul Brenta, fermo al palo da anni per la mancanza dei finanziamenti integrativi dovuti al caro energia e l'aumento dei costi delle materie prime. L'Associazione Bonifiche Nazionale, l'ANBI, riferisce che il Po sta registrando un crollo forte delle portate e spiega il referente del Consorzio di Tutela del Radicchio di Chioggia IGP, Giuseppe Boscolopalo, e ovviamente il grido di allarme esiste anche per il Ladige, che registra un meno 46% della portata media, per il Brenta un meno 58%, per il Bacchiglione un meno 63%. La penetrazione del cuneo salino si farà sentire sempre di più per tutte le attività agricole, dai seminativi alle orticole. Per il radicchio, finita la produzione del precoce un mese fa, ci si appresta a iniziare a fine luglio i trapianti e le semine a pieno campo del tardivo, con il rischio che, se non cambia la situazione meteorologica, ci sarà una forte diminuzione di investimenti produttivi. In questo contesto riemerge la richiesta unanime delle sigle di categoria perché si sblocchi lo stallo dei lavori per lo sbarramento. È evidente, ricorda Palo, che quest'opera sul Brenta rappresenti una priorità per il settore agricolo, come quella sull'Adige e sul Po, per mettere l'intera area produttiva del Basso Veneto in sicurezza idrica. Siamo di fronte ad un problema strutturale che va affrontato con queste opere per non disperdere a mare nemmeno una goccia d'acqua, che è diventato un bene preziosissimo. Per lo sbarramento sul Brenta fa male pensare che per un'opera già appaltata e affidata non si trovano quattro soldi da parte del governo e del ministro della infrastrutture per iniziare finalmente i lavori. Sembra proprio la storia infinita, e i problemi invece sono veramente molto molto molto gravi, come avete sentito. Altre notizie dalla città: morta in casa sommersa dal degrado. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato l'addetto alle pulizie condominiali, che alle 6:45 di ieri mattina ha sentito un forte odore proveniente dall'appartamento di Ornella Checchetto, che all'ultimo piano del condominio Eder, in via Domenico Schiavo, al numero 11. L'addetto si è subito attivato chiedendo agli altri inquilini e poi informando della situazione l'amministratore del condominio, e si è deciso quindi di chiamare i vigili del fuoco. A raccontare cosa è successo la sorella Andreina, avvisata alle 8:40 dall'amministratore del condominio. Dice che quando è arrivata c'erano i vigili del fuoco e sono riusciti a vedere all'interno con difficoltà, rompendo una finestra e accorgendosi che nell'appartamento c'erano mosche e larve. Si sono equipaggiati adeguatamente, sono entrati e poi hanno chiamato il medico per confermare il decesso. E la PM avrebbe poi riconosciuto la morte naturale. I carabinieri sono sempre stati presenti dalle 10 in poi e in seguito i vigili del fuoco se ne sono andati. È stata chiamata la polizia locale, arrivata nel pomeriggio. Dal primo pomeriggio anche gli addetti dell'impresa di pompe funebri hanno anche provato ad entrare, ma non ci sono riusciti, perché a impedirlo c'era un cumulo di cose raccolte dalla donna nel tempo, tante piccole cose, sacchi pieni anche solo di spazzatura. La signora raccoglieva tutto quello che per lei aveva valore, riempendo ogni angolo del piccolo appartamento dove non c'era più spazio per nulla. Qui era un po' un'accumulatrice, ecco, e hanno fatto molta fatica ad entrare. Quindi praticamente solo verso le 19:30 sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare la salma dopo essersi aperti un varco. Evidentemente la squadra di 4 uomini si è dovuta attrezzare con tutte pesanti, stivali, più paia di guanti, respiratori, maschere per respirare, coprendo ogni millimetro di pelle. Un quinto uomo li ha seguiti in supporto, munito solo della maschera, che era veramente un'impresa entrare. Gli addetti alle pompe funebri anche lo hanno detto, non erano attrezzati, l'aria era irrespirabile e quindi è stata veramente un'impresa. È stata trovata dopo giorni nel suo appartamento. Ornella Chicchetto aveva 63 anni ed era deceduta già da tempo. E qui, come avete sentito, il recupero della salma è stato reso difficile proprio dalle condizioni di inagibilità dello stabile e delle condizioni del corpo, che era ormai deceduto da tanti giorni. Un altro dramma della solitudine, insomma, anche questo. Un'ultima notizia buona, ecco, che ci fa aprire anche un po' il cuore: portafoglio con 1.900 euro consegnato agli agenti. Ha trovato infatti un portafoglio con all'interno ben 1.900 euro, una bella somma, ma non ci ha pensato due volte e lo ha consegnato al commissariato di pubblica sicurezza di Chioggia per farlo riavere al suo legittimo proprietario. Un gesto che dovrebbe sì rappresentare la normalità, ma che invece sconfina nella eccezionalità, vista la mancanza di senso civico presente ai nostri giorni. E protagonista è stata una ragazza di 20 anni che ha visto il portafoglio per terra, lo ha raccolto e si è avviata direttamente al commissariato. La giovane ha quindi consegnato il portafoglio agli agenti di polizia che l'hanno preso in consegna e lo hanno poi aperto. C'era la carta d'identità, la patente e quindi sono poi risaliti al legittimo proprietario. Gli stessi agenti hanno elogiato e ringraziato la ventenne, che ha dimostrato un grande senso civico, grande correttezza e responsabilità, senza farsi tentare da una cifra così importante. Bene, brava, bisogna dirlo, ecco, bisogna riconoscerlo. È tutto, diamo solo un'occhiata alla fine alle previsioni del tempo. Insomma, per le prossime ore è previsto ancora cielo sereno, poco nuvoloso, temperature con andamento irregolare di notte, dal mattino in calo, minime a tarda sera, insomma una situazione abbastanza stazionaria. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: Mess o mace, come diciamo noi, insieme a Colapesce e Salmo in Cattivo e Cattive Abitudini. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: tutto è Robbie Williams, prossimi ormai tutti quanti al 2000, ha scritto Millennium e hanno inciso questa canzone che è stata un grande successo, numero uno. Millennium, che abbiamo scelto di riascoltare stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato, e naturalmente in collaborazione con Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look, l'orologio vintage sia per lui che per lei. E inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Stefano, Anna e Karin vi aspettano, allora non dovete perdervi questa bellissima occasione. E Gioielleria Ballarin vi aspetta con questo e tanto altro, naturalmente in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:07.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
2: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla

0: 2621 Hotel Real.
1: La magia di un evento nello scenario perfetto.
0: Estate bollente da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
0: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
0: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
0: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
2: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
3: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
2: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
3: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
2: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
6: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Gli MGK con Wiz Khalifa in Girl Next Door. Prima invece abbiamo ascoltato Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso in Hit Parade, le belle canzoni di Radio BCS. Buon venerdì ancora, buon venerdì 3 luglio. Buongiorno, buongiorno a voi che vi siete magari messi all'ascolto da poco su Radio BCS. Voglio salutare anche voi e naturalmente augurarvi una buona giornata e buone vacanze se siete in vacanza, buon lavoro se siete al lavoro. Tra poco arriverà anche Gianni e ci sarà Riservato per Due, le nostre chiacchiere tra una canzone e l'altra. Noi continuiamo intanto, mentre sta arrivando, ascoltando tra poco infatti anche una delle novità di questa settimana. Prima però una canzone che è stata un grande successo un paio d'anni fa, anzi 3 anni fa, 2023 vedo scritto in effetti, la canzone di Annalisa, Mon Amour.

0: Olivia.
1: Grande successo del 2023, questa invece è una delle canzoni nuove che quindi potrà avere successo, ma noi ne siamo sicuri, visto che le abbiamo scelto tra le novità discografiche del momento. Sono i Disco Bambino con Sophie Alix Baxter.
2: Out Now, in collaborazione con
3: Planet Bike.
4: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
4: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Dancing Without You, e questo è il titolo del pezzo dei Disco Bambina con la voce di Sophie, anzi Disco Bambino maschile, con la voce di Sophie Ellis Baxter, come vi dicevo, bellissima canzone. Grazie naturalmente a Planet Bike. Quest'estate potete ben vedere oltre 100 bici in esposizione da Planet Bike per uomo, donna e bambino. Andatele a vedere, è un super assortimento di bici elettriche di qualità superiore, bici con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata, insomma hanno tutto, non gli manca niente, il prezzo è super accessibile, potete pagare anche con comodo a rate e senza busta paga. Poi ricordatevi che è anche officina specializzata, Planet Bike, quindi se avete qualche problema con la vostra bicicletta, li riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina. Bene, le novità arrivano fra un paio d'ore, tornano tra un paio d'ore circa, e volevo anche dirvi che Gianni mi ha appena informato che arriverà un po' più tardi. Lo aspettiamo insieme, a tra poco.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
1: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
5: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
5: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: stavamo tutti aspettando, ti sai.
1: Davvero?
0: Con l'ansia, apprensione.
1: Ma ti avevo mandato il messaggio, l'hai visto?
0: Sì, infatti l'ho letto in diretta.
1: Ah, in diretta,
0: sì,
1: brava.
0: Sì, in diretta. Mi ha appena avvisato che sta per arrivare. E allora tutti.
1: Quindi mi hai annunciato che arriverò in ritardo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Bene, bene. L'importante è che sia arrivata la notizia.
0: Sì, è arrivata, tranquillo. Sei arrivato anche tu. Ecco, questo è importante, che
1: certo.
0: Poi alla fine. Dopo il messaggio sei arrivato tu in carne ed ossa, tu sei, sì?
1: Sì, sì, sono io,
0: tutto
1: sono
0: a posto,
1: io.
0: Beh.
1: Un po' caldato, ti dico la verità, perché le temperature sono già ritornate bollenti.
0: Beh, non come prima, però si stanno alzando un pochettino, un po' alla volta.
1: Tanta
0: sì.
1: roba, tanta roba.
0: Sì, io ho acceso comunque il condizionatore a controllo a casa mia, perché anche ieri sera non è che faceva tutto sto gran fresco, per dire.
1: Bene,
0: tu,
1: bene, bene.
0: Come sei messo a casa?
1: Aria condizionata a palla.
0: A palla.
1: Figurati.
0: Che te lo chiedo a fare.
1: Esatto. La poi l'accendo fino a novembre, io quindi non faccio testo.
0: Sì,
1: non...
0: E infatti per questo che lo stavo
1: non
0: dicendo.
1: Non sono da prendere ad esempio, cara Nuccia.
0: Vabbè, dai, questo
1: siamo
0: è
1: nel cuore dell'ora. È tempo di ascoltare due canzoni, vi faccio sentire il meglio degli anni 2000.

0: La canzone di Rebecca Ferguson, amici, Nothing's But Real Love, bellissima, bellissima davvero.
1: Veramente.
0: Che pezzo incredibile. Prima ancora c'erano anche i Negramaro, anche loro bravini, diciamolo, i Negramaro,
1: bravini. Bravini. Con la voce di
0: anche San
1: Giorgi,
0: bravo, bravino, anche bravino. Sì.
1: Vabbè, allargati pure.
0: Dici, ma allargo, con i Negramaro posso farlo, allora bravi.
1: Due belle canzoni abbiamo veramente ascoltato in questo Simply the Best. Grazie naturalmente ai nostri amici di Super Coffee Shop. Ti sei ripreso che è un po' caldato, adesso ti stai rilassando un attimino. L'ho visto che era un po' accaldato quando è arrivato. Allora, parlo di Super Coffee Shop e vi ricordo naturalmente bar, caffetteria, ma rivenditore anche di macchine del caffè, così potete portare il gusto di Super Shop anche a casa vostra, nei posti di lavoro. Andate a trovare gli amici dei Super Coffee Shop, allora ci sono sempre delle belle promozioni anche sulle macchine del caffè. Viale Tirreno, Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli lo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande in tutto.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
19: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: La canzone è quella di Iram, amici, si chiama Cabana 952 del mattino. Da cosa si vedono i super fans dei cantanti, Caranuccia? Si vedono quando nei concerti ci sono delle persone appese letteralmente alle transenne, proprio in prima fila, perché quelle persone lì probabilmente hanno fatto una vita difficile per riuscire ad accaparrarsi quel posto. In che cosa consiste questa vita difficile?
1: E quindi se lo tengono ben stretto, vuol dire?
0: Sì, fresco non credo, stretto sicuramente.
1: Stretto,
0: concerto di ultima Tor Vergata, è uno dei più grandi della storia della musica, 250.000 persone, e naturalmente c'è chi vuole essere in prima fila. Uno dice: come fai, 250.000 persone? Quasi impossibile, sarà per 100 persone su 250.000, è dura. Pensa che c'è da oltre una settimana delle persone che dormono in tenda attaccati alle transenne,
1: sì,
0: legati lì perché non si fanno neanche portare via sotto il sole.
1: Sono legati proprio?
0: Sì, sto scherzando. Sotto il sole, sapete che sole c'era nei giorni scorsi? 24 ore, tutti lì, fermi, amici. Non vanno neanche al bagno, fanno la cacca lì nei campi, Nuccia. Ti rendi conto? C'è una roba incredibile. La pipì la fanno nelle bottiglie. Cioè,
1: qualche troppo è troppo.
0: Qualche troppo è troppo. E sono lì attaccati alle transenne, cara Nuccia. Pensa che c'è un fan italiano che vive in Germania, che è stato tra i primi ad arrivare, che ha raccontato di aver stampato centinaia di braccialetti da distribuire alle persone per tenere un po' di ordine. Quindi hanno cominciato anche un po' ad organizzarsi, no? Giusto perché poi io stavo scherzando, naturalmente c'è bisogno di andare al bagno, eccetera,
1: sì,
0: eccetera. Quindi gli tengono il posto, fanno vedere che hanno il braccialetto.
1: Vanno a turni, fanno i turni.
0: Fanno i turni anche per fare la pipì. Insomma, questa è un po' la cosa. E tutto questo per il concerto che appunto ultimo terrà nelle prossime ore. Io spero che questa gente sarà contenta alla fine del concerto. Cioè, ultimo deve fare un concertone, deve essere strepitoso, eh.
1: Ma io quello che mi chiedo, sta gente lo fa per lavoro? Perché
0: no, no.
1: Che cavolo fanno dopo durante cioè, una settimana che sono
0: hanno
1: lì.
0: Preso una settimana di ferie, ecco.
1: Sì, ma il prossimo concerto magari ci sarà.
0: Ma io penso che non li faranno tutti in queste condizioni.
1: Ma io ne vedo tanti di questi che fanno lo stesso lavoro,
0: certo, qua. Ma io penso che non lo facciano di lavoro, a meno che ultimo non li paghi, non gli dia qualcosa, insomma, o semplicemente loro vivono d'aria, quando vedono ultimo ingrassano e sono contenti così.
1: Gli basta,
0: insomma,
1: sentire le canzoni di
0: ultimo. Basta,
1: vabbè.
0: Vivono così, insomma, pensa che bello, per vicinanza si nutrono di ultimo.
1: Di questo, ecco.
0: Roba.
1: Contenti loro.
0: Io ammetto non ce la farei.
1: No, ma

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: No!

0: La canzone di Prince, amici, si chiama Alphabet Street. Era l'appuntamento con Unforgettable, solo bei numeri uno.
1: Ah beh, questo poi meraviglioso. Salutiamo gli amici di Falegnameria Padoan Stile Design, nostri grandi partner per questo appuntamento. Ricordiamo che se volete rinnovare la vostra casa troverete veramente porte e finestre di design di vario tipo e in vari materiali, e ci sono ancora tanti incentivi per voi. Andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
0: Occhi agli orologi, cari amici, da un minuto e mezzo sono le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serra

0: Piazza.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Una città chioggia, una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Olivia Rodrigo con Job Dad, 10:10 del mattino. Allora, questa cosa dei fans, come dire, un po' esagerati, un po' sopra le righe.
1: Mica solo per Ultimo, poi succedono queste cose. Succedono per tanti altri cantanti.
0: Ecco, quando era giovane Uccia, le ragazze impazzivano per i Beatles. All'epoca non c'era il biglietto online, non compravi i biglietti su Ticket One.
1: No, quando hanno cominciato a emergere i Beatles ero ancora troppo piccola io.
0: Va bene, allora dopo, insomma, dopo quando...
1: Li ho apprezzati dopo, con calma.
0: Ok, comunque quando c'erano i Beatles c'erano già queste scene di isterismo, solo che una volta non erano per andare a vedere il concerto, ma già per comprare il biglietto, perché, come ti ricorderai, non si compravano online come si fa oggi, ma si andava al botteghino.
1: Doveva
0: quindi
1: fare la fila.
0: Giorni prima si mettevano in fila per poter comprare il biglietto. Cosa che magari al giorno d'oggi fa anche un po' sorridere, eppure è così, cari amici, si faceva così un tempo. E quindi addirittura lì avevano doppia fila, quella per entrare poi al concerto e quella per comprare il biglietto. Quindi tutto sommato questi sono anche dei privilegiati, questi fans.
1: Ma assolutamente
0: oggi.
1: Sì, io mi ricordo quando vediamo documenti d'epoca, televisione,
0: film vintage.
1: Che vediamo anche queste code lunghissime, ma per qualsiasi cosa.
0: Certo.
1: Cose che adesso si vedono molto meno. In effetti, perché ci sono altri sistemi.
0: Certo.
1: Per accaparrare.
0: Le code sono rimaste, ad esempio, per la vendita dei telefoni in anteprima, sai? Ogni tanto vediamo delle cose per i saldi, a volte fanno dei saldi la gente.
1: Sì, ma in America,
0: in
1: soprattutto negli Stati Uniti, lì si picchiano proprio.
0: Un po' un'americanata, è vero. Ho visto anch'io gente picchiarsi.
1: Ma se le danno di brutto proprio.
0: È vero. Cioè, si dice si può arrivare a picchiarsi per i saldi? Sì, si può, assolutamente.
1: Sì.
0: Senza nessun scrupolo, tra l'altro. Mettiamo la musica di BCS, 10:11 del mattino. Spero sia un bel venerdì. È un bel venerdì, Nuccia, mi confermi?
1: Per il momento sì, tutto tranquillo.
0: La testa gira?
1: Abbastanza.
0: Ecco, anche la canzone.

0: gira, eh? È un po' uno dei sintomi. Questo è anche un sintomo del colpo di calore, la testa che gira.
1: Ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa.
0: Brava.
1: Mal di testa, capogiri, smarrimenti.
0: Ecco. Può essere quella roba lì, se non capite più chi siete, dove siete, cioè quella roba lì può essere preoccupante.
1: Forse c'è qualcosa che non va.
0: Ecco, tu donna, chi sei che non ti riconosco? Fammi capire. Non t'ho mai visto, da dove arrivi? Ecco, questa cosa qua, se lo dico io a Nuccia, vuol dire che sono completamente fuori di testa.
1: Sì, sì.
0: Perché
1: sì,
0: ti
1: sì.
0: Dovrei conoscerti dopo 25-30 anni di radio. Pochetto.
1: Ma può succedere,
0: È un attimo, dici.
1: La disidratazione può portare anche a questo.
0: Pensa un po'.
1: La testa proprio non capisce.
0: Non capisci più niente.
1: Comincia a non connettere più.
0: Mamma mia.
1: Una forma più grave, ovviamente.
0: Certo, certo, ci mancherebbe. Nei casi veramente estremi.
1: Quelli veramente gravi che bisogna correre subito.
0: Subito ai ripari.
1: Ospedale.
0: È vero. 10:15 del mattino. Tra poco, caro Nuccio, c'è l'appuntamento con Colin Listen, le vostre canzoni preferite.

0: Venerdì mattina 3 luglio, la musica che state ascoltando è quella di Radio BCS.
1: E state ascoltando Riservato per due.
0: E state ascoltando Ranuccia. Volevo metterlo.
1: No, non ci sono R.
0: Non ci sono R. Che peccato. Stava così
1: e
0: bene.
1: E neanche nel tuo.
0: No, neanche nel mio.
1: Sul cognome, Nardo.
0: C'è qualche R.
1: Io no.
0: Va bene, allora era l'appuntamento con il listing, quindi abbiamo accontentato i nostri amici a casa e a noi ci fa piacere accontentare gli amici a casa.
1: Ma ci mancherebbe altro, se avete voglia di ascoltare delle canzoni, chiamateci, noi nel limite del possibile.
0: Ma assolutamente, a volte io vado anche oltre il limite di
1: No, lui non va oltre, io sì.
0: Ma che bugiardo.
1: Sì, a volte.
0: Sentite
1: sì.
0: Amici come mi mette in cattiva luce con i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici.
1: No, dipende sempre se le canzoni che chiedete piacciono a lui.
0: Ecco,
1: se non gli piacciono non ve le dite.
0: In quei casi lì faccio di tutto. Però ecco, se sono brutte, se non sei. Cioè, via, chiaro, che dobbiamo fare?
1: Vabbè.
0: Torniamo tra poco?
1: Sì, assolutamente ecco. Sì.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Bagni Lungomare.
9: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
10: Ci trovi tanto divertimento.
3: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
10: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai a la sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no.
13: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La voce è quella di San Giovanni, ma c'è anche quella di Clara. Che belle le ragazze, siamo d'accordo noi maschietti, siamo tutti d'accordo, ma credo anche le ragazze sono d'accordo che belle le ragazze, no? Però
1: adesso
0: orgoglio.
1: Sì, stiamo aspettando naturalmente un,
0: che belli i ragazzi.
1: Un cantante che faccia che belli i ragazzi,
0: ecco.
1: Va bene?
0: Certo.
1: Per par condicio.
0: Poi naturalmente
1: normale.
0: Perché siamo LGBTQ+,
1: poi facciamo un altro per questo.
0: Che belli i trans, che belli non lo so, tutti gli altri insomma.
1: Gli omo, gli etero, i bisessuali,
0: esatto, brava.
1: Li mettiamo in mezzo tutti per accontentare tutti.
0: Ecco, bisogna essere politically correct in queste cose. Qua.
1: Bisogna, in questa epoca bisogna essere così.
0: Sì. Allora, cara Nuccia, tutti al cinema nel weekend. Attenzione,
1: davvero?
0: Stanno tornando i Minions. Te li ricordi i Minions?
1: Ma certo che me li ricordo, anche perché continuano a vederli anche le mie nipoti, voglio
0: ecco,
1: dire.
0: Sì, perché piacciono molto, i Minions piacciono molto. C'è il nuovo episodio, se vi va, cari amici, se avete caldo, magari in questo weekend potete andare al cinema, state freschi. E i Minions tra l'altro poi piacciono anche agli adulti, perché è un tipo di cartone animato, chiamiamolo così,
1: d'animazione particolare, sì.
0: Esatto, particolare. Poi ci sono anche altri film, ma diciamo non ci sono dei colossal proprio imperdibili, dipende da gusti, insomma sicuramente ci sarà anche qualcos'altro da vedere, però questo diciamo che è il titolo più, come dire, più famoso di quelli che sulla carta dovrebbe funzionare un po' meglio. Quindi se volete un bel weekend, i Minions vi aspettano al cinema.
1: Bene.
0: Ok, porterai le tue nipoti?
1: No,
0: assolutamente.
1: Porteranno i genitori, devo portare io.
0: C'hai ragione, Nuccia.
1: Ma figurati.
0: Due canzoni, gli anni 90.
2: Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successo. Simply the best 90.

0: La musica degli Enigma con Return to Innocence, bella, suggestiva, particolare. Erano veramente originali gli Enigma, Caranuccia.
1: Assolutamente sì, bellissima questa canzone, come pure quella di Marina Ray che abbiamo ascoltato prima.
0: Ma era veramente bella anche
1: al
0: quella.
1: Al di là di quegli anni, sì, sì.
0: Al di là di quegli anni, cioè era proprio bella, cioè al di là di quegli anni, cioè era proprio bella, no, sono d'accordo anch'io.
1: Beh, a posto allora, se sei d'accordo anche tu.
0: Al di là di quegli anni era bella comunque, sì, sì, sì. Direi che fosse degli anni 90, no? Però comunque.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ah, era il titolo.
1: Era il titolo,
0: era
1: sì.
0: Il titolo. Adesso ho capito, bene.
1: Allora, queste due belle canzoni vi sono state offerte da Carrozzeria Biasion.
0: State per partire per le vacanze?
1: Ecco, allora è il caso di fare un bel controllo generale.
0: Un check-up, amici, generale.
1: Sì, perché bisogna partire tranquilli, la macchina deve essere a posto, anche perché se vi lascia per strada, dopo che fate?
0: Ecco, e allora, poi vi tocca chiamare Biasion con il carattrezzi, meglio andare via tranquilli.
1: Ecco, un bel check-up, una bella... E comunque, per qualsiasi evenienza, e anche in caso di incidente, rivolgetevi a Carrozzeria Biasion, che ha tanti servizi da offrirvi e tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, allora via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Tu conosci Milano Wine Bar?
15: Conosci i nostri cocktail?
14: I nostri aperitivi?
15: I nostri ricchi buffet?
14: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 1 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: E mentre noi siamo qua con i piedi per terra, Caranuccia, ascoltare musica, ci sono delle persone lassù nello spazio che fanno delle cose veramente incredibili, incredibili. Stavo leggendo di questo guasto nella stazione spaziale dell'ISS, dove praticamente due astronauti hanno dovuto fare una passeggiata spaziale, cioè sono usciti praticamente dalla navicella. Sì. Per 7 ore sono rimasti fuori nel vuoto assoluto, come nel film.
1: Nulla.
0: Quindi sono rimasti fuori nel vuoto per 7 ore a riparare il braccio meccanico dell'ISS, perché poi non è che dici vabbè c'è un problema, vado da Biasion che me lo sistema, no?
1: Chiamo il carro attrezzi.
0: Il carro attrezzi spaziale, no, devi arrangiarti se vuoi.
1: Ma infatti gli astronauti, quelli
0: sono
1: che
0: sono bravi da tutto,
1: devono e si preparano proprio in tutto anche di intervenire nel caso di qualche rottura.
0: Infatti nel curriculum quando mettono cosa sei capace di scrivere bravo da tutto, sai, quando ci sono quelle persone hanno delle attitudini incredibili, quelli che sanno fare qualsiasi cosa.
1: Hai qualche referenza? Sì, ho lavorato da Biasione.
0: Da Biasione. Bravo da tutto.
1: Lo prendo.
0: Insomma, hanno riparato tutto quanto, sono stati bravi, ma è stata un'operazione veramente ad alto rischio. Che coraggio, amici, quando si dice che coraggio, veramente.
1: Loro fanno gli astronauti perché hanno la propensione, il carattere, la mentalità per farlo.
0: Ecco, sicuramente
1: io nemmeno voglio dire. Non è che...
0: No, perché mi stavo già immaginando te nello spazio che lo facevi, anche te no, insomma.
1: No, a parte adesso non avrei più l'età, ma neanche quando ero giovane, sinceramente, non
0: avresti mai...
1: non sarei andato.
0: Ecco, no, anche sono uno da piedi per terra, ti dico la
1: lascio pure che vada la Cristoforetti, che lei è brava.
0: E poi anche tra l'altro le batto le mani, dico brava Cristoforetti, però io non ci andrei.
1: Tutta la mia ammirazione, hanno tutto il mio rispetto e la mia ammirazione, ma io non ho
0: tanto coraggio.
1: Ognuno ha il suo
0: le proprie attitudini,
1: il proprio talento, ecco. Che discorso.
0: Io la mia attitudine è stare sulla terra, ecco, questa è la mia
1: attitudine. Seduto su una buona poltrona.
0: Esattamente.

0: Buongiorno, ben trovati. Sai che stavo scrollando la pagina del TGCom, non avevo mai notato questa rubrica, non so se tu l'avevi mai vista, cioè l'oroscopo del sesso, l'avevi mai visto?
1: Sì,
0: tu?
1: Sì.
0: L'avevi già visto?
1: Sì, ma non sono mai entrata perché non mi interessa più.
0: Dici, non puoi trovare sorprese. La stavo guardando, dico, magari si sa mai, dico, ma è che interessante, perché poi invece del solito oroscopo, qui ti dicono che cosa succede, insomma.
1: Vediamo,
0: sto guardando il cancro. Marco ti rende, Marte ti rende un po' pigro dal punto di vista fisico, ma compensi con una sensualità avvolgente e parole sussurrate. Quindi lo farò a parole praticamente.
1: Sì, ecco, fatti pochi.
0: Fatti pochi.
1: Adesso, troppo caldo.
0: Avviso a casa che io lo faccio parlando praticamente.
1: Sì.
0: Io mi ricordavo diversamente alla pratica, ma evidentemente se sono passati anche per me degli anni, non c'è cosa vuoi, non sono
1: sì,
0: più quello di una volta
1: neanche
0: io.
1: Ma dai,
0: è solo per il caldo.
1: Vabbè.
0: Pensavo meglio, ma perché sono entrato con tanta fiducia, sono entrato dentro l'oroscopo del sesso qui, invece è andata male.
1: Ma perché? Vabbè. È molto poetico,
0: Sì, sì.
1: È un po' pigro, ecco, dal punto di vista fisico.
0: E le parole, sai che con le parole si può fare sexting, quindi lo facciamo con il cellulare, sai che si usa molto, no?
1: Sì, sempre nello stesso letto, con il cellulare.
0: Con il cellulare, esattamente, quindi facciamo anche quella cosa lì.
1: Fate finta di essere lontani.
0: O al limite facciamo da due stanze separate che dà un po' un pizzico,
1: ecco,
0: di...
1: Ecco, già va meglio, perché sennò non avrebbe troppo senso.
0: Facciamo una roba... Vabbè, grazie.
1: Tu vai su all'ultimo piano in mansarda.
0: Bravissima, siccome ce l'abbiamo a piani.
1: Elisa la lasci sotto.
0: Esatto, la lascio sul divano e io vado su.
1: Tutto a distanza.
0: A distanza, che va con le foto, sai che si usano queste
1: meno
0: cose qua.
1: Meno appiccicoso, appiccicaticcio,
0: sì, sì, sì.
1: Come dire... sai, si su, questo caldo
0: si suda. È vero, sai che tutto sommato potrebbe essere
1: un'idea. Anche più igienico, dai.
0: Sì, mettiamola
1: più
0: così.
1: Salutare.
0: Tanto non dobbiamo procreare, abbiamo già fatto quello che dovevamo fare.
1: È poco, a dire la verità, da quel punto di vista.
0: È giusto per noi, insomma, non ne bastava una. Che

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: 90 loro erano molto bravi, molto bravi.
1: Molto bravi.
0: Molto, molto. La canzone si chiamava Private Eyes ed era l'appuntamento con Unforgettable, quindi abbiamo sentito un bellissimo successo loro.
1: Assolutamente sì.
0: Mi ha detto il tuo segno, però, che volevo finire anche con il tuo oroscopo del sesto. Vediamo
1: Capricorno.
0: Cosa succede.
1: Te l'avrò detto mille volte.
0: Ma ti sembra che mi posso ricordare tutto, Nuccia?
1: Io però mi ricordavo che tu sei del Cancro.
0: Vedi, brava.
1: Infatti dovresti anche compiere gli anni fra poco.
0: Tra poco, il 19 luglio, non manca molto. Allora, Capricorno, lei l'inizio del mese ti vede piuttosto distante e focalizzata sulla difesa dei tuoi spazi sacri, complice anche un Mercurio che ti rende silenziosa, tu addirittura manco parli. La vera rinascita viene con l'arrivo di Venere in Vergine, che ti fa ritrovare una sensualità calda ed accogliente.
1: Ah, quando arriva?
0: Pretendi un partner che sappia darti stabilità ma allo stesso tempo sorpresa.
1: Ecco.
0: Quindi di a Luciano che deve darti stabilità, ecco, ma sorprenderti anche.
1: No, sto aspettando sta rinascita con l'arrivo di Venere in Vergine.
0: Ecco, quando arriva Venere in Vergine.
1: Ma non c'è scritto quando arriva.
0: Non c'è
1: però.
0: Scritto, ma sarà questione
1: sorpresa.
0: Questione di giorni. Se sentirà a un certo punto.
1: Ecco, vuol dire che è arrivata.
0: È arrivata la Venere in Vergine. Venere in Vergine. Aspettala che sta arrivando.
1: Allora saprò di che si tratta.
0: Ecco,
1: dai.
0: Bene, poi mi racconti tutto quanto. Mi faccia sapere, Nuccia, se va tutto bene.
1: Ti farò sapere.
0: Basta, ho finito.
1: Allora, vabbè, anche l'oroscopo del sesso.
0: Ma mi mancava, l'ho scoperto stamattina, mai più senza adesso, perché questo qua lo faccio volentieri.
1: Adesso se lo va a vedere
0: tutti i giorni, così almeno vado a casa preparato, so che è il mio momento, capito?
1: Vabbè, guardatevi anche voi l'oroscopo del sesso.
0: Sul TGCom, amici, se vi interessa.
1: Ma ci saranno anche altri siti probabilmente che lo trattano.
0: Io ho visto questo e mi è sembrato interessante.
1: Andate dove volete e appena avete un po' di tempo passate da Gioielleria Ballarin, perché c'è una bella promozione.
0: È vero.
1: Ci sono gli orologi Daniel Wellington, che tutti conosciamo, l'orologio del momento, che se acquistate un orologio appunto Daniel Wellington, subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea.
0: Ci sentiamo domani.
1: Va bene, ciao a tutti.
0: Da due minuti sono le 11 del mattino.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
9: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
9: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
9: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
9: Planet Bike, viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusto.
10: gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
11: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a

0: Special Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Donna Veld si chiama Loco Loco. Siamo entrati ufficialmente nella seconda parte della nostra giornata. Cari amici, buongiorno, bentrovati, c'è Radio BCS. Abbiamo chiuso il riservato per due e quindi da questo momento fino alle 13 insieme con la nostra bella musica. Abbiamo tanti successi, abbiamo l'appuntamento con le notizie tra una mezz'oretta circa. Abbiamo anche una canzone di Angelina Mango di qualche tempo fa da ascoltare che si chiama Melodramma.

0: promozione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 3 luglio, l'arte del violino, con gli allievi del maestro Bogdanovic, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Sabato 4, dal barocco al romanticismo, concerto di musica da camera, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Domenica 5, dal romanticismo al tardo romanticismo, concerto di musica da camera, inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469, sul web musicachioggia.it.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il modo migliore di respirare.
9: Il modo migliore di climatizzare.
8: La silenziosità assoluta.
9: I consumi ridotti fino al 70%.
8: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
9: I migliori sul mercato.
8: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
9: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
8: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
10: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Ti prendo le mani.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
14: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: più. Lei e Noemi, amici, tu cosa fai stasera? Noi adesso facciamo le notizie, questa è una certezza, c'è l'informazione dalla città.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie da Chioggia e Sottomarina, subito le ultimissime dalla nostra città. Morta in casa, sommersa dal degrado. Ornella Cecchetto, 63 anni, è stata trovata dopo giorni nel suo appartamento dove era deceduta già da tempo. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato l'addetto alle pulizie condominiali che alle 6.45 di ieri mattina ha sentito un forte odore provenire dall'appartamento di Ornella Cecchetto all'ultimo piano del condominio Edera in via Domenico Schiavo, numero 11. L'addetto si è subito attivato chiedendo agli altri inquilini e poi informando della situazione l'amministratore del condominio. Si è deciso quindi di chiamare i vigili del fuoco a raccontare cosa è successo e la sorella Andreina avvisata alle 8.40 dall'amministratore del condominio. Ancora dalla città, agricoltura in affanno, preoccupa il cuneo salino. Le piogge cadute nelle ultime ore hanno dato un po' di sollievo agli agricoltori. Nel veneziano, pur non essendoci un imminente stato di allerta, il livello di allerta rimane comunque molto alto. A Adige, Brente e Bacchiglione a secco, a rischio la produzione del radicchio tardivo. Il drastico calo della portata dei fiumi e la penetrazione del cuneo salino mettono però innanzi agli agricoltori e gli orticoltori locali. Con il timore che se non cambia la situazione ci saranno ripercussioni importanti e una diminuzione di investimenti produttivi. La contingenza riporta l'attenzione anche alla necessità di avviare il cantiere per lo sbarramento del cuneo salino sul Brenta. Ancora dalla nostra città parliamo questa volta di una bella notizia: portafoglio con 1.900 euro consegnato agli agenti. Ha trovato un portafoglio con all'interno ben 1.900 euro, ma non ci ha pensato due volte e lo ha consegnato al commissario di pubblica sicurezza per farlo riavere il suo legittimo proprietario, un gesto che dovrebbe rappresentare la normalità ma sconfina nella sua eccezionalità vista la mancanza di senso civico. Protagonista una ragazza di 20 anni che ha visto il portafoglio per terra, lo ha raccolto e si è avviata direttamente in commissariato. La giovane ha quindi consegnato il portafoglio agli agenti che lo hanno preso in consegna, le hanno naturalmente aperto trovando la carta d'identità e la patente e poi numerose banconote che sono state riconsegnate al legittimo proprietario. Chiudiamo con gli eventi in città. Questa sera ritorna il Candle Night sulla Riva Vena, ma anche da quest'anno in Corso del Popolo. La nuova stagione degli eventi Candle Night inizia alle 19.45 fino alle 23. Ospiti speciali della prima serata: la travolgente energia della marching band Wind and Brace Brothers, che arriva direttamente da Verona e girerà tutta la città facendo il pieno di musica. Vi ricordo che saranno ben 10 gli artisti che gireranno tra i locali e i ponti di Chioggia. L'evento è promosso dall'assessorato al turismo ed è completamente gratuito e prevede altre 5 date fino al 4 settembre. Per godersi l'esperienza al meglio da una posizione privilegiata è caldamente consigliata la prenotazione presso i locali partner. Ricordiamo che domani ritornano anche gli appuntamenti con Area Relax, ci sarà la notte dei saldi e soprattutto le bande in parata. Saranno ben 4 le bande, storiche formazioni venete, ad animare il centro di Sottomarina. Ci sarà la banda musicale di Chioggia, quella di Cavarze, di Tessera e il gruppo bandistico Note in Allegria di Caldogno. Partiranno simultaneamente dalle ore 21 da 4 punti diversi, quindi Viale Padova, Viale Venezia, Viale Veneto e Piazza Todaro, per poi convergere verso il centro in un'unica ultima esibizione. Ci saranno anche i mercatini e l'area giochi per i bambini. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Sister Sister fecero questa canzone strepitosa nel 2006, esattamente 20 anni fa. L'abbiamo ballata, l'abbiamo cantata, l'abbiamo suonata tantissimo alla radio. Quante volte la mettevamo? I Don't Feel Like Dancing. Era l'appuntamento con i ricordi. In questo passaggio l'abbiamo fatto in collaborazione con i nostri partner Falegna Maria Padoan Stile e Design. Vi segnalo le bellissime porte di sicurezza, un nuovo portoncino blindato. Se lo acquistate potete ancora godere della detrazione del 50%. Ne vale la pena. Prossimo appuntamento con i ricordi tra 60 minuti. Ma come siamo precisi? È mezzogiorno in quest'istante.
1: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
9: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
8: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
10: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
2: Acquista!
3: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
2: Guida!
3: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
2: risparmia!
3: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
3: Con Take and Drive vinci sempre tu!
4: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
5: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

e cioè Cristiano Ronaldo, ha salutato Modric. Modric che è stato veramente qualcosa di straordinario nel mondo del calcio, ha giocato anche in Italia nell'ultimo anno con il Milan, è stato protagonista tra l'altro di una grande annata. Ebbene, ieri ha giocato la sua ultima partita ai campionati del mondo e il croato adesso deve decidere che cosa fare, se continuare con il Milan, se attaccare le scarpe al chiodo, se magari provare un'altra avventura in qualche altra parte del mondo. Rimane semplicemente da tributare a lui un grandissimo applauso per una carriera unica e meravigliosa che ha toccato appunto nel nostro paese. Peccato con il Milan, io sono dell'Inter, però oggettivamente è uno di quei campioni che non dividono, uniscono, insomma tutti siamo d'accordo che è stato un grandissimo campione, un grande esempio nel mondo del calcio. Tra poco spazio anche alle vostre canzoni preferite, se avete voglia di musica mandateci subito un messaggio WhatsApp 338 26 62 777.

0: siamo in zona con le listen, quindi ci sono le vostre canzoni preferite. Grazie a tutti i messaggi che ci mandate, vi ricordo 338 26 62 777. Scegliete pure la canzone che vi piace di più e noi vi accontentiamo nel corso della giornata. In questo caso andiamo ad accontentare il più veloce, che è stato Alessandro, che ci ha richiesto la canzone, quella di Lady Gaga, dal film di grandissimo successo Il Diavolo Veste Prada, sicuramente uno dei più visti dell'anno. La canzone è quella di Lady Gaga e Dutchie, Runaway.
1: Call and listen.
2: Call and listen.
1: Call and listen.

0: ottobre. Accendi la magia. Ristorante Pizzeria al solito posto. Ti aspetta nell'esclusiva terrazza riscaldata per gustarti tutte le nostre specialità. Anche in autunno goditi l'atmosfera accogliente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante Pizzeria al solito posto. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al solito posto. Accendi la magia.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
1: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Pizzeria da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Pizzeria da Leo,
6: la migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: Tomato by Claudia, il

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62.
2: Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
3: Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
5: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
3: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Saif Amici si chiama Buona Domenica. Siamo nel cuore dell'ora e siamo pronti per ritrovare un altro bellissimo doppio successo degli anni 2000, quindi nuovo millennio. Gary Go con Wonderful, Lenny Kravitz, California.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

Canzone bellissima, amici, è un treno questo pezzo di Lenny Kravitz che abbiamo riascoltato insieme. California Love è proprio una delle nostre canzoni preferite degli anni 2000, l'abbiamo risentita in questo passaggio grazie anche ai nostri partner. Vi ricordo Carrozzeria Biasione, se avete bisogno di fare un check-up completo prima di partire per un bel viaggio andate da Roberto Gommi all'interno di Carrozzeria Biasione. Tagliandi, cariche dell'aria, si sa mai, meglio viaggiare tranquilli, non aspettate l'ultimo momento, scegliete Carrozzeria Biasione Roberto Gomme a Brondolo di Chioggia, vi aspettano anche naturalmente in queste ore. Un saluto speciale a tutto lo staff e un saluto speciale anche a tutti voi che state ascoltando Radio BCS. Anche oggi vi porto fino all'ora di pranzo, fino alle 13, con i nostri successi. Adesso è in arrivo anche Disco Bambino, Sophia Alice Baxter e Nile Rodgers, Dancing Without You.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
11: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
12: Sport News,
11: le notizie più importanti della giornata sportiva.
13: Sport News, Sport News, in collaborazione con
14: Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova.
13: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
15: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
13: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
16: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
13: Sport News, Sport News.
17: Le notizie dello sport, iniziamo subito con il calciomercato. Ildiz, primo assist ai bianconeri, Muharemovic a un passo, Tariq Muharemovic a un passo dalla Juventus, anche grazie a Ildiz, il difensore bosniaco, ora nel mirino dei bianconeri, è naturalmente un obiettivo noto da tempo, anche per via del gradimento di Carnevali, che l'ha conosciuto bene al Sassuolo. L'operazione era già stata instradata sui binari giusti, ma scrive Tutto Sport, l'assist decisivo è arrivato dal trequartista turco, che conosce Muharemovic dai tempi della Next Gen Juventus e che ha fatto pressing sul bosniaco per il suo ritorno a Torino. Parliamo adesso invece del mercato dell'Inter, Provedel a parte, i nomi intorno a cui ruota nell'immediato il mercato nerazzurro sono quello di Kalaili e di Chalobah, a partire da Provedel, perché quanto risulta al netto del mercato interista, in cui nulla può essere mai dato per scontato, il portiere sembra oramai addirittura d'arrivo. Per quanto riguarda invece Chalobah, il difensore del Chelsea, c'è da fare i conti con il Napoli, con il Como, in questa trattativa che sta andando un po' per le lunghe. Poi si diceva la questione dell'esterno con Kalaili, che è a un passo da i nerazzurri, che se lo stanno contendendo con il Napoli. Chiudiamo con un'ultima notizia per quanto riguarda sempre il calcio. Parliamo in particolare dell'addio di Modric. Che cosa farà Modric terminata la sua avventura ai mondiali? Deluso ed arrabbiato, Luka Modric, dopo aver disputato forse la sua ultima partita ai campionati del mondo con la maglia della Croazia, ma forse non l'ultima in assoluto, c'è poco spazio per parlare di futuro, ma la volontà del giocatore sarebbe probabilmente quella di continuare ancora per un anno. C'è da scegliere poi la squadra, se continuare con il Milan o magari trovare una nuova destinazione. Erano queste le notizie dello sport.

Girls, mezzogiorno e 54, ancora una buona giornata, tra non molto ci salutiamo e lasciamo spazio a We Love 90, la bella musica di Radio BCS. Intanto adesso vi faccio ascoltare il nuovo dei The Bouser, che sono tornati, hanno fatto un'altra canzone fantastica.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: La canzone di Bijur, amici, si chiama Breathe, l'ultima per oggi, grazie anche a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo la bellezza dei gioielli di Ballarin e soprattutto la bellezza degli orologi di Ballarin, come ad esempio il Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look. La tendenza continua con orologio dal gusto vintage, piccola cassa, squadrata, e se lo acquistate in queste ore avrete anche in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Un saluto naturalmente ai nostri amici di Gioielleria Ballarin, prossimo appuntamento con Ricordi tra 60 minuti. Sincronizziamoci da un minuto, sono le 13, ciao a tutti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sotto Marina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Nel 1997 muore assassinato il famoso stilista italiano Gianni Versace. Viene freddato davanti alla sua casa di Miami con un colpo di pistola. A sparare è Andrew Cunanan. Nei suoi ultimi 3 mesi di vita, Cunanan, sotto l'effetto di droghe, uccise senza logici motivi 5 persone. L'epilogo fu il suo suicidio.
1: We love 90. We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 3 luglio, l'arte del violino, con gli allievi del maestro Bogdanovic, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Sabato 4, dal barocco al romanticismo, concerto di musica da camera, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Domenica 5, dal romanticismo al tardo romanticismo, concerto di musica da camera. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469, sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: 10 anni della nostra storia.
13: We love 90.
14: Il primo gennaio del 1993 la Cecoslovacchia cessa di esistere e nascono due nuovi soggetti di diritto internazionale: la Repubblica Ceca con capitale Praga e la Slovacchia con capitale Bratislava.
13: We love 90.
15: We love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ricette Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Otto Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

con Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Oh, finalmente Viale Mediterraneo sarà più sicuro. Poi parleremo anche della passerella per disabili che riapre al ponte Perottolo, quindi dopo ne parleremo con calma. Intanto mettiamo Reye con

0: ottobre, accendi la magia. Ristorante Pizzeria al solito posto. Ti aspetta nell'esclusiva terrazza riscaldata per gustarti tutte le nostre specialità. Anche in autunno, goditi l'atmosfera accogliente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante Pizzeria al solito posto. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al solito posto. Accendi la magia.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
2: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Claudia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
11: Claudia Lab.
12: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: 041 49 65 905.
13: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
14: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni,

0: mattoni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
4: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
3: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
4: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
3: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
4: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Tu conosci Milano Wine Bar?
6: Conosci i nostri cocktail?
5: I nostri aperitivi?
6: I nostri ricchi buffet?
5: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
3: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
2: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.

qualche giorno fa, quindi il sindaco Mauro Armelao ha fatto sapere, ha annunciato la riapertura della passerella per le persone con disabilità sul ponte Perottolo, tornata ovviamente da oggi nuovamente transitabile dopo alcune settimane di lavori aggiuntivi. La chiusura prolungata, spiega il primo cittadino, è stata determinata da una variante progettuale ritenuta indispensabile per garantire un'opera sicura e duratura, una scelta che l'amministrazione rivendica apertamente, preferendo un intervento eseguito con cura piuttosto che una soluzione affrettata. Abbiamo scelto di fare le cose bene, non in fretta, sottolinea il sindaco. La passerella presenta anche un elemento di innovazione ambientale. La struttura è stata realizzata con profili in plastica riciclata ottenuti dal recupero di migliaia di bottiglie e flaconi provenienti dalla raccolta differenziata. Un materiale moderno, ecologico, resistente agli agenti atmosferici e destinato a durare nel tempo senza richiedere manutenzione periodica. Mancano soltanto i profili laterali di finitura che saranno installati a breve, ma il collegamento è già pienamente utilizzabile. Quindi ecco, insomma, ricordiamo che appunto riapre la passerella per disabili, realizzata con plastica riciclata per quanto riguarda appunto il ponte del Perottolo. Sorry, scusa, lo sento, lo sento.

0: un po' di dolcezza con Dan Lewis. Mancano pochi minuti alle 15 in questo venerdì, fine settimana, 3 di luglio, con una bellissima giornata di sole. Buon lavoro a tutti quanti voi, a chi lavora sulla spiaggia di Sottomarina, buon lavoro. Naturalmente grazie di essere con noi anche oggi. Attenzione, c'è Unforgettable con Gioielleria Ballarina, era il 1976, Tina Charles con I Love to Love.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina, c'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina, Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina, regalati un'emozione, entra in un mondo magico, in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable, Radio BCS. Unforgettable.

0: nei grandi successi del passato con Unforgettable e con Gioielleria Ballarin, che naturalmente trovate in Viale Padova Sottomarina. Tante belle idee regalo, come sempre regalate un'emozione. Gioielleria Ballarin vi aspetta per proporvi come sempre il meglio del meglio, in particolar modo per quanto riguarda gli orologi Daniel Wellington, orologio vintage che continua ad essere di moda con la cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Sono degli orologi veramente molto belli e attenzione, perché se acquistate un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Approfittatene, Gioielleria Ballarin naturalmente riapre più tardi, Viale Padova Sottomarina. Ora esatta le 15:02, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
1: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
6: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
5: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
9: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BC.
12: BCS.
13: Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: 100 bici in esposizione, sia per uomo, donna e bambino, passate da Planet Bike. Trovate un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con il motore più potente e l'autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali e lo stop di frenata, naturalmente il prezzo è super accessibile. La tua bici te la paghi con comodo, a rate, senza anticipo e ne busta paga. Inoltre si ricorda che da Planet Bike, essendo un'officina specializzata, si riparano le bici, naturalmente qualsiasi tipo di bici. Planet Bike vi aspetta in Viale Mediterraneo, Sottomarina.
1: Ad ottobre accendi la magia. Ristorante Pizzeria Al Solito Posto ti aspetta nell'esclusiva terrazza riscaldata per gustarti tutte le nostre specialità. Anche in autunno goditi l'atmosfera accogliente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante Pizzeria Al Solito Posto, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al Solito Posto, accendi la magia.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Allora, domani partono in tutta Italia i saldi estivi, domani sabato 4 luglio, a eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove prenderanno il via il 16 luglio. Secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio, saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo familiare, pari a

Carta segnano rispettivamente più 1,6% e più 1,4% nel primo trimestre rispetto al precedente. Quindi da domani partono i saldi estivi in tutta Italia per fare acquisti decisamente a prezzi scontati. C'è Simply the Best con gli anni 90, Mango come Monna Lisa, subito dopo Madonna, Human Nature.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tuffati nella Milano Experience.
11: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
12: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
11: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
12: Viale Trieste, Sottomarina.
11: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
13: Milano Wine Bar.
14: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

famosissimo, che si è formato a Milano nel 2002, naturalmente capitanati dal cantautore Francesco Silvestre, scusate, detto Checco, che scrive testi e musiche del gruppo. Dopo aver pubblicato 3 album di discreto successo e aver partecipato con il brano Riesci ad innamorarmi al Festival di Sanremo 2005, nel 2011 la band sale alla ribalta con l'album Viva i Romantici, che vende oltre 450.000 copie in tutta Italia, trascinata dai singoli di successo La notte, Sono già sole, Come un pittore, quest'ultimo naturalmente con Iarabe De Palo. Allora, Valentina ci richiede Timida del 2009, ci richiede Ti amo veramente del 2004. Allora, se le mettiamo in ordine di anno, allora Ti amo veramente del 2004, poi il 2009 con Timida e chiudiamo con il 2019, Quel sorriso in volto. Modà oggi con noi nell'ultimo appuntamento della settimana dedicato a 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: e quel sorriso in volto. È tutto, 1, 2, 3, la musica la scegli te, torna lunedì pomeriggio a partire dalle 15.45. È tempo di Unforgettable, Richard Ashcroft, ex Verve con Break the Night with Color.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Dogno di Serramenti Nuovi, sono a vostra completa disposizione per illustrarvi, per farvi vedere, insomma, quelle che sono le novità nel campo del serramento, quindi serramenti solo ed esclusivamente di altissima qualità, porte, finestre, portoncini blindati e tanto altro ancora. Passate di là per un preventivo gratuito. Io vi saluto da Monica.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Tomato by Clodia, il

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

tante cose. Buon pomeriggio, questa è Radio VCS, io sono Paolo Di Grandis, fino alle ore 19 anche oggi i nostri grandi successi e le canzoni che vi piacciono, e se non vi piacciono le richiedete voi alla nostra pagina Facebook, quindi VCS Paolo e Cinzia, oppure la pagina di Radio VCS, oppure mandate un messaggio al nostro 338 266 277.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
1: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
4: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
5: Gran Sostanco, Eden Beach.
4: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
5: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
4: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
5: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Gran Sostanco, mi piace.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Questa è Baby K, canzone non estiva di più. Tuca Marena, anzi Tuca Ma... Allora, Tuca Macarena, Tuca Macarena, non riesco mai a dirlo, Tuca Macarena, mi è venuto adesso, Tuca Macarena. Allora, attenzione, c'è l'obbligo delle gomme estive, lo sapete, la vostra vettura, ma soprattutto c'è l'obbligo di farla controllare se avete un viaggio che dovete fare. Quindi è importante controllare la vettura, quindi sia le gomme piuttosto che il motore, la parte inferiore dell'auto va controllata, quindi rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, chi ve la dà? Non io, ve la dà Roberto Gomme Chioggia. Quindi andate a scoprire le nuove promozioni sui controlli completi, la manutenzione, le offerte sul tagliando, grazie sulle cariche dell'aria condizionata. Non aspettate il momento finale, proprio l'ultimo momento, no, non va bene. Roberto Gomme Chioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo, presso Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme Chioggia, semplicemente il migliore. Gloria Stefan e Style Council a ricordarci che sono esistiti dei meravigliosi anni 80.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 80.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Allora arriva il bus navetta gratuito dai campeggi che partono da via Barbarigo, zona campeggi in definitiva sottomarina, fino al centro storico di Chioggia. Da lunedì prossimo fino a venerdì 28 agosto infatti gli ospiti delle strutture ricettive di via Barbarigo potranno raggiungere in maniera molto comoda e gratuita il centro storico grazie al rinnovo, anzi meglio al nuovo servizio di bus navetta gratuito appunto. L'orario delle corse sarà 8.15, 9.05, 11.30, 17.20, quindi ci sono effettivamente fino all'isola dell'Unione, quindi ci sono degli orari da rispettare, questo è poco ma sicuro. E poi invece dall'isola dell'Unione per tornare indietro alle 12 e alle 18, quindi orari insomma di pranzo e di cena, o quantomeno orario di doccia, chiamiamolo così. Il giovedì la corsa invece alle 11.30 da via Barbarigo viene sostituito con la corsa alle 11.15 dall'isola dell'Unione verso via Barbarigo per agevolare il rientro dal mercato settimanale. Questo servizio è stato pensato per rendere gli spostamenti più semplici e sostenibili, permettendo quindi ai visitatori e ai turisti di lasciare l'auto in campeggio e raggiungere in maniera comoda il cuore della città per una passeggiata, una visita ai monumenti, per consumare, e quindi tra calli e negozi. E quindi Chioggia ha voluto dare il benvenuto ai turisti che arrivano in città.

Non so se sarà la canzone dell'estate, ma il ritmo c'è e anche l'idea, questa di Fabio Rovazzi insieme a Darisa, insieme a Nino D'Angelo, insieme per la costiera Amalfitana. Siete mai state una delle cose più belle che esistono al mondo, via. Questa è Radio BCS, bonjour, buon pomeriggio, meglio, 10 minuti alle 17. Tempo, oggi ve lo faccio volare via, cioè la musica numero uno.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: pietra miliare, ma che pietra miliare, se non della musica internazionale di sempre, direi degli anni Ottanta, questa Only When You Leave degli Spandau Ballet. Bene, parliamo di Gioielleria Ballerin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look. Ragazzi, accessori numero uno, orologi vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington da Gioielleria Ballerin avrete subito un omaggio, un paio di occhiali della stessa linea. Non perdetevi questa occasione, poi ne trovate anche altre. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova Sottomarina. Poi ricordate che Gioielli Ballerin li trovate anche sui social. Ora esatta 17, un minuto. Buon pomeriggio, questa è Radio BCS.
1: Ad ottobre accendi la magia. Ristorante Pizzeria Al Solito Posto ti aspetta nell'esclusiva terrazza riscaldata per gustarti tutte le nostre specialità. Anche in autunno goditi l'atmosfera accogliente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante Pizzeria Al Solito Posto, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al Solito Posto, accendi la magia.
2: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
12: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
14: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

non so se avete mai visto quelle immagini che arrivano dagli Stati Uniti, Los Angeles, San Francisco, ma anche New York. Ci sono dei quartieri, soprattutto dalla costa californiana, che sono abitati dagli zombie, ma non sto scherzando. Sono ragazzi, uomini, donne che usano il fentanyl, quelle droghe sintetiche che sono potentissime, sono 10 volte, 1000 volte più potenti dell'eroina, della cocaina, che riducono gli uomini, le persone a degli zombie che camminano, che sembrano tutti i video di Michael Jackson con Thriller, ma non sto scherzando, camminano così, esattamente così per strada. Trovate quartieri, vie, marciapiedi che sono pieni di queste persone che si devono drogare in continuazione, hanno bisogno di soldi, farebbero qualsiasi cosa. E il fentanyl, poi il brutto, che costa poco, che costa anche poco, e di conseguenza con pochi soldi riesci a farti 10-20 volte al giorno, e diventi una larva e non ne vieni più fuori, perché ti distrugge oltre alla fisicità esteriore, ma soprattutto quello che è dentro, ti distrugge gli organi, il cervello, non capisci più niente, i denti si marciscono, diventi veramente uno zombie, ma sotto tutti i punti di vista. Perché vi dico questo? Perché c'è stato un furto clamoroso questa notte, o quantomeno questa mattina. A mezzogiorno non c'era notizia, è arrivata a mezzogiorno, quindi pensiamo durante la mattinata. Sono state rubate 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. C'è stata una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi, la procura ha aperto un'inchiesta, ma io mi chiedevo che cacchio ci fanno 80 fiali di fentanyl in un ospedale israelitico. Non si potevano distruggere, cioè lo distruggi, non so, ci sarà la maniera per farlo, così nessuno lo può avere in mano, lo può toccare, lo può utilizzare, ma tenerli che poi li tenevano in cassaforte, ne sono accorti il personale appunto dell'ospedale, che hanno dato subito l'allarme. Chiaramente ci saranno anche delle telecamere, qualcosa verrà fuori, qualcosa risulterà dando un'occhiata a queste, però c'è proprio la preoccupazione, perché se vanno in mano a chi lo sa utilizzare, lo sa creare, un pochino qualche problema lo potrebbe dare, quindi speriamo vengano trovate anche i colpevoli. Sì.

0: stagione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: posso dire che da un po' non sentivamo più una voce così originale, così bella. Sombra, mind, body, it's ready. Cioè il mio corpo non è pronto per certe cose, non è pronto, lasciami stare, lasciami star. Allora, parliamo di Out Now. Questa canzone è protagonista di questo appuntamento grazie all'estate bollente di Planet Bike, dove trovate un grandissimo showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprirle, un super assortimento di e-bike di qualità superiore, quindi bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali, nonché stop di frenata. Il prezzo è super accessibile come sempre, quindi pagate con comodo a rate senza busta paga. E ricordate che da Planet Bike, anzi Planet Bike è specializzata e si riparano qualsiasi tipo di biciclette, anche quelle semplici, normali, a Chioggia si usano ancora, tutti domani. Planet Bike in Viale Mediterranea a Sottomarina, entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra nuova e-bike.
1: Out Now in collaborazione con Planet Bike. Ristorante Il Gabbiano 2.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Allora, notizia che arriva direttamente da Venezia. Nelle ore scorse un bimbo minchia, si può dire, perché tutti ne parlano come l'uomo, invece ha 18 anni e si è arrampicato su un vaporetto e ha iniziato a fare il surf in piedi sul vaporetto. Un amico lo stava riprendendo, chiaramente è stato fermato dalla polizia, è stato denunciato. Questo non capiva, non ha proprio capito dove si trovava, evidentemente, o forse lo sapeva benissimo. A Venezia ultimamente fanno qualsiasi cosa. Quindi in piedi sul vaporetto, in zona giudeica, mi sembra errato, nella zona compresa tra i giardini della Biennale San Zaccaria, quindi anche dove passano diverse barche, se cadi poi insomma lui, maglietta gialla, berrettino figo, e tutti qua potremmo dire ecco gli extracomunitari eccetera, no, è un diciottenne di Reggio Emilia, è stato fermato, denunciato, come è stato fermato e denunciato l'amico di Treviso, due passi, che lo riprendeva e se la ridevano della serie, facciamo questo video, vedrai quanta gente ci guarda, e purtroppo è così, l'abbiamo guardata anche noi, quindi, e siamo qua a raccontarvelo. Bene, allora invece chiaramente il presidente Stefani si è indignato, anche Luca Zai e tutta l'autorità, però bisognerà fare qualcosa. Questi qua li devi veramente far pagare, ci vuole, se ti beccano a far qualcosa ci vuole una multa di 10.000 euro. Quindi vuoi fare qualcosa di, vuoi buttarti in acqua? 10.000 euro. Vuoi fare il figo su cose? 10.000 euro. Vedrai che pian pianino, se non li hai da pagare, nessun problema, ti pignoriamo la macchina, anche i tuoi genitori, eccetera. Vedrai che alla fine qualcosa fai, dico io, sono molto, queste robe qua sono veramente tremendo. Invece parliamo di canzoni, adesso due da ascoltare senza interruzioni, del 2002, La Iuola di Gianluca Grignani, però ascolteremo un remix che è un po' particolare e anche molto sicuramente. E poi James Morrison con Wonderful World.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 3 luglio, l'arte del violino, con gli allievi del maestro Bogdanovic, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Sabato 4, dal barocco al romanticismo, concerto di musica da camera, presso l'atrio del municipio di Chioggia. Domenica 5, dal romanticismo al tardo romanticismo, concerto di musica da camera, inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469, sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Allora, il Comune di Chioggia sta patrocinando la mostra Tra le onde e il colore, pesci fantastici su legni di mare del pittore Amos Loffreda, promossa dall'associazione artistica Amici Chioggia Città d'Arte. Sono praticamente dei legni restituiti dal mare che si trasformano in affascinanti creature marine, in un percorso espositivo che unisce sia la natura, la creatività, ma anche la tradizione, e quindi rende omaggio alla profondità dell'anima marinara di Chioggia. Un viaggio tra colori, forme e suggestioni che invita a guardare il mare con occhi nuovi. Quindi sono legni che arrivano dal mare che sono dipinti con animali e la natura, che ha sempre a che fare con Chioggia, quindi con il mare. Gli orari dal 3 al 20 luglio, quindi parte da oggi, dal 10 al mattino a mezzogiorno, dalle 18 alle ore 20, in galleria G1 in Calle San Giacomo a Chioggia. Quindi mi raccomando, è sicuramente una cosa molto interessante e soprattutto è originale.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Monkeys hanno fatto qualcosina, un paio di dischi, poi sono scomparsi, poi non si sa più nulla, hanno aperto una falegnameria. No, non credo, non lo so. Chi invece ha una falegnameria veramente importante sono i nostri amici di Falegnameria Padovani e Stile Design, che per l'occasione vi ricordano i tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni e esterni, o anche per avere un nuovo portoncino blindato e godere quindi di questa detrazione molto importante. Potete anche dare aria nuova alla vostra casa, sono infissi interni e esterni col design in vetro oppure in alluminio di alta qualità. Mi raccomando, ricordate che Falegnameria Padovan vi aspetta nel suo showroom di strada Madonna Marina Sottomarina. Incasinato quello che ho detto, però 18 un minuto.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì.
1: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste sotto Marina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: mi ero perso, ero qua che stavo cercando Ofra in linea. Ciao Ofra, buon compleanno.
1: Grazie.
0: Ti risparmio Ofra tutte le volte che ti chiedono ma dove deriva sto nome, te l'abbiamo già chiesto da diverso tempo che festeggi con noi, quindi ti chiedo solamente come stai passando questa giornata.
1: Ah, tranquillo, stasera faremo una piccola grigliata in giardino, famiglia, qualche amico e... Ah beh, e festeggiamo così.
0: Ah beh, è carina la grigliata in famiglia, è carina, altro che, cioè, io trovo sia molto estiva, molto bella. Per te che compie gli anni, per voi che compite gli anni in estate, questa è una cosa quasi normale. Io li faccio il 4 marzo, che quando sono fortunato piove e fa freddo, quindi voglio dire, meglio di così. Sentiamo anche gli altri amici che compiono gli anni oggi. Chiara e Flavio, ciao Chiara.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Flavio, ciao.
3: Buonasera a tutti, ciao a tutti.
0: Ciao, Chiara, tu come festeggi? Anche te con il barbecue?
2: No, io adesso sto lavorando e poi questa sera ho una pizzetta.
0: Ah, due. Quindi la pizza sei più tranquilla, sì. Intima sì. O con un sacco di gente?
2: No, questa sera con il mio compagno, poi domani sera grande festa.
0: Ah, quindi stasera tranquilli, domani sera che è sabato, sì. Belli che felici. Sì. Flavio, invece tu come la passi?
3: Io ho finito il lavoro un po' prima e ora mi sono, come si dice in gergo, calato in spiaggia a fare due tiri a beach volley. Poi questa sera.
0: Insomma, questo è l'orario giusto.
3: Esatto, così evitiamo la calura della giornata.
0: Altro quindi. Che. Ma lì offri da bere poi lì tra un lancio, un bagger, eccetera.
3: Purtroppo hanno già chiesto Dazio, quindi
0: è il Dazio, ragazzi.
3: Mi stanno aspettando.
0: Bisogna pagarlo. Chiara, Flavio, Ofra, grazie per essere stati con noi, è stato un piacere come
3: grazie
0: sempre. Un abbraccio. Tanti
3: grazie
0: auguri
3: a voi dell'opportunità.
0: Ciao ragazzi. Grazie.

No, vediamo una notizia così al volo, ma al volo proprio. Il ponte Perottolo a Chioggia ha aperto, quindi la passerella per disabili sul ponte Perottolo ha aperto, quindi ha riaperto, realizzata in plastica riciclata, quindi è il momento di utilizzarla se avete qualche problema, chiamiamolo così. Quindi c'è adesso, è disponibile. Bene, attenzione, Gianna Nannini, nuova. Anche se la canzone l'avete già sentita, ma è insieme a Marrakesh.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: po' di country, anche se molto italianizzato al massimo, DJ Axe con IPIO, anche perché, perché anche no. Dopo spostato il titolo della canzone, però non cambia ciò che devo dirvi adesso. Parliamo di carrozzeria Biasion. Nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal convenzionato. No, nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere. Non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi, cioè carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, quest'ultimo gratuito, chiaro, se lasciate lì l'auto ad aggiustare. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion, dove si trovi, via Padre Emilio Venturini 274 Sottomarina, sempre un passo avanti. Adesso invece due canzoni, ascolteremo i Pet Shop Boys con Bang Burning 1980, e poi chi dice che a quest'ora non sia perfetta anche una canzone dolce, bella, quasi brasiliana, quando la voce di George Michael, meglio di così, siamo negli anni 90.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Pizzeria da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali

parliamo un po' di sport, di tennis, lasciamo stare i mondiali, non essendoci l'Italia faccio un po' fatica a seguirli, io faccio un po' fatica, qualche partita la guardo ma faccio un po' fatica anche perché essendo di notte ho un po' di sonno, ce l'ho a un certo orario, da quando ho una certa, stasera per esempio alle 20 Australia-Egitto e poi stanotte invece non lo ricordo, non me lo dà qua, vabbè. Allora, parliamo di tennis, dicevo Sinner a Wimbledon ha battuto anche Brooksby in 3-7 agli ottavi, quindi Brooksby non sapevo che fosse, manco che esistesse, però insomma se l'è giocata 6-2, 6-3, 6-2, roba del genere, quindi Sinner è andato. E poi notizie anche che non riguarda proprio il tennis giocato, un po' fuori, e riguarda Berrettini. Una volta sulle fidanzate, sui flirt dei tennisti non ce ne poteva fregare meno, quantomeno i giornali non ne parlavano minimamente. Panatta che invece aveva la storia con la Bertè, non so se sapevate, insomma Panatta era uno che un po' ci sapeva fare, ecco, quello un pochino se ne parlava, ma i giornali non c'erano i giornali scandalistici e tantomeno i social eccetera, internet. Adesso invece sì, quindi di Sinner sappiamo che la fidanzata è danese di origine russa, mentre di Berrettini ha una storia dietro l'altra. Adesso sembra che stia frequentando Peggy Gou, la DJ che ci ha fatto ballare a suo tempo, si dice sia lei la fidanzata del momento, oserei dire, che poi è uscito con un disco che vi faccio sentire, eccola qua, si intitola Woman, eccola qua. Peggy Gou è di origine della Corea del Sud ma vive a Berlino, perché lei dice è il centro d'Europa da dove mi sposto a suonare. Lei vuole $25,000 ogni volta che fa un

0: È uscito il nuovo di Madonna, si intitola Confession 2, che ha presentato a Times Square durante il Pride a New York. È stata una mezza sorpresa, perché qualcuno lo sapeva, tanti lo sapevano, tantissimi invece no. È apparsa lei, ha fatto questo breve concerto, insomma, lei non molto alta, minuta, però con un'energia pazzesca. Questa è Danceteria, canzone che è inclusa nell'album. L'album è un po' particolare, perché sono canzoni nuove, ma in verità non nuove, perché sono canzoni scritte anche negli anni 90 che non avevano trovato spazio nell'album dell'epoca, e quindi chiaramente non si butta via nulla, tenute là. Poi nel giro di 20 anni basta un disc jockey giovane, adesso che abbia un po' d'occhio, con qualche suono più giovanile, qualche cassa un po' più importante, la canzone cambia, diventa bella. All'epoca evidentemente con il progetto Madonna non aveva nulla a che fare. Questa è Radio VCS, sono Paolo De Grandis, ancora per 5 minuti.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: con Hilary Duff, canzone questa del 2005, e Wake Up, sveglia sveglia, siamo arrivati in fondo, dobbiamo salutarci e darci appuntamento chiaramente a lunedì prossimo a partire dalle ore 16. La gioielleria Ballarin nel frattempo vi saluta, vi augura buona serata e vi aspetta per i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che può svoltare il look con le cassa, la cassa con le casse piccole e squadrate sia per lei che per lui, quindi sono orologi vintage. Acquistando un orologio Daniel Wellington da gioielleria Ballarin riceverete in omaggio anche un paio di occhiali nello stesso brand. Stefano, Anna e Cari vi aspettano per queste altre novità, mi raccomando, per l'estate insomma, pensateci bene. Gioielleria Ballarin la trovate in Viale Padova sotto Marina. A tutti buona serata, buon weekend. 19:13 secondi, buona serata.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: o immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Tomato by Clodia, il

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
0: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
0: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
0: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
0: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.

0: Eurobar.
1: Sole festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Estate bollente da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
3: Osh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eaton Beach.
14: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
0: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Tomato by Clodia.

0: senza 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: La panoramica dell'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ottobre. Accendi la magia. Ristorante pizzeria al solito posto. Ti aspetta nell'esclusiva terrazza riscaldata per gustarti tutte le nostre specialità. Anche in autunno goditi l'atmosfera accogliente, il comfort e la buona cucina nella nostra accogliente terrazza riscaldata. Ristorante pizzeria al solito posto. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio. Info 041 55 07 161. Al solito posto. Accendi la magia.
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
4: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
3: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
4: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
3: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
4: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
7: L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
10: Radio BCS, i suoni e i successi, 80, 90, 2000.
11: Simply the best.
10: I successi 90.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.
0: Rewind.

0: 44. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 490632.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: energia@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 3 luglio, l'arte del violino con gli allievi del maestro Bogdanovic presso l'atrio del municipio di Chioggia. Sabato 4, dal barocco al romanticismo, concerto di musica da camera presso l'atrio del municipio di Chioggia. Domenica 5, dal romanticismo al tardo romanticismo, concerto di musica da camera. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469, sul web musicachioggia.it.
6: L'estate ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 74, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Solo nostra.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.